Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: chiama Argos.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Bueno.
1: Italian Graffiti.
2: Italian Graffiti.
1: La grande musica italiana in bianco e nero.
2: In bianco e nero.

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

0: sono le 5 in punto.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Radio Skylab.
2: Radio Skylab. La musica che non trovi altrove.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: So.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
2: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
3: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato da Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Skylab, disco su disco. Disco su disco.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Paravita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Paravita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Paravita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 e un minuto.
0: Radio Skylab.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Il mattiniere, le emozioni dagli anni 50 ad oggi, trasmesse da Benny.

0: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Dici che

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Gli indimenticabili. Ritorno al passato.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Il mattiniere. Su Radio Skylab.
3: Ed è un po' di...

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: CF Arredi. Da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi. Nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste. Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
2: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7:01.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive. Sai.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno. Baby's log.

0: fatta.
1: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Ben trovati con l'informazione locale, c'è la cronaca, identità digitali rubate per contratti di lavoro, complice un patronato, 55 indagati, inchiesta del NIL, dei carabinieri in collaborazione con l'INPS, giro di assunzioni tramite dati personali illecitamente sottratti, maturati i contributi previdenziali, venivano presentate le dimissioni per ottenere la NASPI. Litorale ionico in fiamme, da Punta Prosciutto a Ugento intervento dei Canadair, la giornata funestata dagli incendi alimentati anche dalle folate di vento di Tramontana, intervento più corposo a ridosso dell'area naturalistica tra Punta Prosciutto e Torre Collimena, dove sono intervenuti due mezzi aerei, fiamme e fumo anche tra Gallipoli e Torre San Giovanni. Al mare, nei borghi interni per tutta l'estate, guida il servizio Salento in bus, attivo dal 13 giugno al 13 settembre per raggiungere spiagge, marine e località dell'entroterra, biglietti online, prenotazione del posto e call center tutti i giorni. Prezzi quasi stabili nei lidi del Salento, ribassi a giugno ma sullo Ionio si arriva a 95 euro, l'indagine Udicon 2025 conferma la frattura ampia tra le marine e le Cesile, più accessibili e le località più richieste della costa ionica, Torre Lapillo mantiene il picco già rilevato nel 2025. Corvino lascia Trinchera raddoppio, ha prolungato il contratto con DS, Lecce conferma la propria fiducia al dirigente sportivo, estendendo il contratto in essere di un ulteriore anno. Prossima scadenza, il termine della stagione 2028-2029. Resta aperta la ricerca di un altro profilo per la società, mentre sfuma l'obiettivo di Sogliano. È tutto più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza. Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno. Prima di noi.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-74-85569 o 335-74-85570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
4: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Il disco rilancio.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi, contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
3: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato da Skylab. Con

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: La più bella che c'è, Radio Skylab. Buongiorno.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Sono le 8:02.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. La nostra musica più bella.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: I grandi successi del passato,
4: i grandi successi del passato
3: diventano
4: novità di oggi.
3: Radio Skyland, troppo bella.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: Questa piazza esplode!
2: Sabato 13 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del Cuore Immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La musica ti prende sempre più per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: Il made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.
4: Il disco lancio della settimana.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Galatone, siete pronti? Questa sera una grande festa. Arriva la prima edizione della sagra Tirupane fatto a casa. Tradizione, sapori salentini, artigianato locale. Un'intera strada pronta a vivere una notte speciale. Dalle 19 in Viale Aldo Moro, la prima sagra Tirupane fatto a casa. A seguire l'evento più atteso dell'estate, arriva Nostalgia 90, il party show anni 90 più famoso d'Italia. Vivi emozioni senza tempo con le hip hop dance ed eurodance che hanno segnato la storia della musica degli anni 90. Ballerine, effetti speciali e tanta tanta musica. Dalle 21.30 in Piazza Pertini, Nostalgia 90. Preparati, perché questa non sarà una semplice festa.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:04. Radio
0: Scala. Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet. La scelta giusta per ogni esigenza.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: In novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Lasciati travolgere dal Made in Italy di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816. La musica ti prende sempre più per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Lasciati travolgere dal Made in Italy di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: disco.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
3: Punto di contatto. Skylab News.
4: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Bari, ragazza di 20 anni trovata morta in un appartamento in via Giulio Petroni, si ipotizza il decesso per cause naturali, sul posto carabinieri e medicina legale del policlinico, tra le ipotesi un malore legato a problemi cardiologici, ma accertamenti ancora in corso. Foggia, esplodono bombole del gas nel campo rom, scoppia un vasto incendio in via San Severo, il comune tenete le finestre chiuse, diverse baracche sono state avvolte dal rogo, il fumo ha raggiunto l'abitato cittadino rendendo l'aria irrespirabile. Incendio domato in serata. San Nicandro Garganico, arrestato per omicidio stradale il 18enne che ha travolto e ucciso l'amico 17enne dopo la festa. Il giovane alla guida dell'auto è risultato positivo al test su alcol e droga. Sanità, la corsa contro le liste d'attesa. In Puglia oltre 200.000 contatti ai pazienti per anticipare le prestazioni. La regione, già 116.000 visite ed esami anticipati, ma un rifiuto su 4 riguarda chi conferma l'appuntamento. Matarrese S.p.A. dopo il sequestro nominati nuovi vertici, Civita di Maione presidente. L'impresa di costruzioni del gruppo Barese al centro di un'indagine per bancarotta fraudolenta, il GIP deve decidere sulle misure cautelari. Fitto al forum in masseria a Manduria, a cambiare governance del PNRR è stata la scelta strategica e risolutiva per i problemi. Intervistato da Bruno Vespa, l'Italia è uno dei paesi che ha gestito meglio di tantissimi altri il piano. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
2: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Sabato 13 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del Cuore Immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
3: Le Cante SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
5: Let's get away. Even if it's only for

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.

La musica ti prende sempre più, per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Sono le 10:03.
3: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Rolltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Punto di contatto. Skylab News.
2: Ben trovati con l'informazione locale, c'è la cronaca, identità digitali rubate per contratti di lavoro, complice un patronato, 55 indagati, inchiesta del NIL, dei carabinieri in collaborazione con l'INPS, giro di assunzioni tramite dati personali illecitamente sottratti, maturati i contributi previdenziali, venivano presentate le dimissioni per ottenere la NASPI. Litorale ionico in fiamme, da Punta Prosciutto a Ugento intervento dei Canadair, giornata funestata dagli incendi alimentati anche dalle folate di vento di Tramontana, intervento più corposo a ridosso dell'area naturalistica tra Punta Prosciutto e Torre Colimena, dove sono intervenuti due mezzi aerei, fiamme e fumo anche tra Gallipoli e Torre San Giovanni. Al mare, nei borghi interni per tutta l'estate, guida il servizio Salento in bus, attivo dal 13 giugno al 13 settembre per raggiungere spiagge, marine e località dell'entroterra, biglietti online, prenotazione del posto e call center tutti i giorni. Prezzi quasi stabili nei lidi del Salento, ribassi a giugno, ma sullo Ionio si arriva a 95 euro. L'indagine Audicon 2025 conferma la frattura ampia tra le marine e le Cesi, le più accessibili e le località più richieste della costa ionica. Torre Lapillo mantiene il picco già rilevato nel 2025. Corvino lascia Trinchera raddoppio, ha prolungato il contratto con gli SLC, conferma la propria fiducia al dirigente sportivo, estendendo il contratto in essere di un ulteriore anno. Prossima scadenza, il termine della stagione 2028-2029. Resta aperta la ricerca di un altro profilo per la società, mentre sfuma l'obiettivo di Sogliano. È tutto a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com, telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sono le 11 in punto. Radio
2: Skylab. Skylab. Più la senti, più ti piace.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

Galatone, siete pronti? Questa sera una grande festa. Arriva la prima edizione della sagra Tirupane fatto a casa. Tradizione, sapori salentini, artigianato locale. Un'intera strada pronta a vivere una notte speciale. Dalle 19 in Viale Aldo Moro, la prima sagra Tirupane fatto a casa. A seguire l'evento più atteso dell'estate, arriva Nostalgia 90, il party show anni 90 più famoso d'Italia. Vivi emozioni senza tempo con le hip hop dance ed eurodance che hanno segnato la storia della musica degli anni 90. Ballerine, effetti speciali e tanta tanta musica. Dalle 21.30 in Piazza Pertini, Nostalgia 90. Preparati, perché questa non sarà una semplice festa.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle poesia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Galatone, siete pronti? Questa sera una grande festa. Arriva la prima edizione della sagra Tirupane fatto a casa. Tradizione, sapori salentini, artigianato locale. Un'intera strada pronta a vivere una notte speciale. Dalle 19 in Viale Aldo Moro, la prima sagra Tirupane fatto a casa. A seguire l'evento più atteso dell'estate, arriva Nostalgia 90, il party show anni 90 più famoso d'Italia. Vivi emozioni senza tempo con le hip hop dance ed eurodance che hanno segnato la storia della musica degli anni 90. Ballerine, effetti speciali e tanta tanta musica. Dalle 21.30 in Piazza Pertini, Nostalgia 90. Preparati, perché questa non sarà una semplice festa.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sono le 12 e un minuto. Radio
2: Scala. Baby, quanto sono toxic, toxic, toxic. Quando non mi rispondi, mi
3: Skylab, grandi emozioni.

0: Lecant SRL, trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.

Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.

0: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Ho una chitarra dell'amica e con voce malandata canta e suono la mia libertà.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Skylab. Più la senti, più ti piace.

Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361. Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno

0: vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene, dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend, la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
3: Punto di contatto
4: Skylab News.
5: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Bari, ragazza di 20 anni trovata morta in un appartamento in via Giulio Petroni. Si ipotizza il decesso per cause naturali. Sul posto carabinieri e medicina legale del policlinico. Tra le ipotesi, un malore legato a problemi cardiologici, ma accertamenti ancora in corso. Foggia, esplodono bombole del gas nel campo rom, scoppia un vasto incendio in via San Severo. Il comune, tenete le finestre chiuse. Diverse baracche sono state avvolte dal rogo. Il fumo ha raggiunto l'abitato cittadino, rendendo l'aria irrespirabile. Incendio domato in serata. San Nicandro Garganico, arrestato per omicidio stradale il 18enne che ha travolto e ucciso l'amico 17enne dopo la festa. Il giovane alla guida dell'auto è risultato positivo al test su alcol e droga. Sanità, la corsa contro le liste d'attesa. In Puglia oltre 200.000 contatti ai pazienti per anticipare le prestazioni. La regione ha già 116.000 visite ed esami anticipati, ma un rifiuto su 4 riguarda chi conferma l'appuntamento. Matarrese S.P.A. dopo il sequestro nominati nuovi vertici, Civita di Maione presidente. L'impresa di costruzioni del gruppo Barese al centro di un'indagine per bancarotta fraudolenta. Il GIP deve decidere sulle misure cautelari. Fitto al forum in masseria a Manduria, a cambiare governance del PNRR è stata la scelta strategica e risolutiva per i problemi. Intervistato da Bruno Vespa, l'Italia è uno dei paesi che ha gestito meglio di tantissimi altri il piano. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco lancio della settimana.

0: Sabato 13 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del Cuore Immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi: i Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere: ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare, sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Basta. Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 13 in punto.
2: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: baby, I'm a fireball.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Radio Skylab, tutti i successi gold.

Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.

L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. They say an end can be a start, feels like a barbarian start.

0: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto. Skylab EOS.
3: Ben trovati con l'informazione locale, c'è la cronaca, identità digitali rubate per contratti di lavoro, complice un patronato, 55 indagati, inchiesta del NIL, dei carabinieri in collaborazione con l'INPS, giro di assunzioni tramite dati personali illecitamente sottratti, maturati i contributi previdenziali, venivano presentate le dimissioni per ottenere la NASPI. Litorale ionico in fiamme, da Punta Prosciutto a Ugento intervento dei Canadair, giornata funestata dagli incendi alimentati anche dalle folate di vento di Tramontana, intervento più corposo a ridosso dell'area naturalistica tra Punta Prosciutto e Torre Colimena, dove sono intervenuti due mezzi aerei, fiamme e fumo anche tra Gallipoli e Torre San Giovanni. Al mare, nei borghi interni per tutta l'estate, guida il servizio Salento in bus, attivo dal 13 giugno al 13 settembre per raggiungere spiagge, marine e località dell'entroterra, biglietti online, prenotazione del posto e call center tutti i giorni. Prezzi quasi stabili nei lidi del Salento, ribassi a giugno, ma sullo Ionio si arriva a 95 euro. L'indagine Eudicon 2025 conferma la frattura ampia tra le marine e le cesile più accessibili e le località più richieste della costa ionica. Torre Lapillo mantiene il picco già rilevato nel 2025. Corvino lascia Trinchera raddoppio, ha prolungato il contratto con gli SLC, conferma la propria fiducia al dirigente sportivo, estendendo il contratto in essere di un ulteriore anno. Prossima scadenza, il termine della stagione 2028-2029. Resta aperta la ricerca di un altro profilo per la società, mentre sfuma l'obiettivo di Sogliano. È tutto più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
5: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: Radio Skylab. Più la senti, più

0: piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Aliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sono le 14 in punto.

abbonamento. Richiedi la musica che ti piace al 328 55 92 714. Dedicati una canzone. Fallo subito. 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab.
2: Disco music e classici internazionali. Il pomeriggio di Radio Skylab.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

0: cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Notti del

vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Dici che

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Bari, ragazza di 20 anni trovata morta in un appartamento in via Giulio Petroni, si ipotizza il decesso per cause naturali, sul posto carabinieri e medicina legale del policlinico, tra le ipotesi un malore legato a problemi cardiologici, ma accertamenti ancora in corso. Foggia, esplodono bombole del gas nel campo rom, scoppia un vasto incendio in via San Severo, il comune tenete le finestre chiuse, diverse baracche sono state avvolte dal rogo, il fumo ha raggiunto l'abitato cittadino rendendo l'aria irrespirabile. Incendio domato in serata. San Nicandro Garganico, arrestato per omicidio stradale il 18enne che ha travolto e ucciso l'amico 17enne dopo la festa. Il giovane alla guida dell'auto è risultato positivo al test su alcol e droga. Sanità, la corsa contro le liste d'attesa. In Puglia oltre 200.000 contatti ai pazienti per anticipare le prestazioni. La regione, già 116.000 visite ed esami anticipati, ma un rifiuto su 4 riguarda chi conferma l'appuntamento. Matarrese S.P.A. dopo il sequestro nominati nuovi vertici, Civita di Maione presidente. L'impresa di costruzioni del gruppo Barese al centro di un'indagine per bancarotta fraudolenta, il GIP deve decidere sulle misure cautelari. Fitto al forum in masseria a Manduria, a cambiare governance del PNRR è stata la scelta strategica e risolutiva per i problemi. Intervistato da Bruno Vespa, l'Italia è uno dei paesi che ha gestito meglio di tantissimi altri il piano. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: Il disco lancio della settimana.

0: basta il tempo di un fiore.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: too.
1: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

E anche grazie a te. Rendi unica la musica di questa radio. Richiedici il tuo brano preferito al 328 55 92 714 e lo ascolterai tutti i giorni su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

giorno su Radio Skylab c'è il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici i brani che hanno fatto la storia della tua vita. 3 per te.

l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Radio Skylab. L'after hour di Radio Skylab. Skylab. Tra disco music e grandi classici.

0: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-74-85569 o 335-74-85570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Ben trovati con l'informazione locale, c'è la cronaca, identità digitali rubate per contratti di lavoro, complice un patronato, 55 indagati, inchiesta del NIL, dei carabinieri in collaborazione con l'INPS, giro di assunzioni tramite dati personali illecitamente sottratti, maturati i contributi previdenziali, venivano presentate le dimissioni per ottenere la NASPI. Litorale ionico in fiamme, da Punta Prosciutto a Ugento, intervento dei Canadair, raggiornata funestata dagli incendi alimentati anche dalle folate di vento di Tramontana, intervento più corposo a ridosso dell'area naturalistica tra Punta Prosciutto e Torre Colimena, dove sono intervenuti due mezzi aerei, fiamme e fumo anche tra Gallipoli e Torre San Giovanni. Al mare, nei borghi interni per tutta l'estate, guida il servizio Salento in bus, attivo dal 13 giugno al 13 settembre per raggiungere spiagge, marine e località dell'entroterra, biglietti online, prenotazione del posto e call center tutti i giorni. Prezzi quasi stabili nei lidi del Salento, ribassi a giugno, ma sullo Ionio si arriva a 95 euro. L'indagine Udicom 2025 conferma la frattura ampia tra le marine e le Cesi, le più accessibili e le località più richieste della costa ionica. Torre Lapillo mantiene il picco già rilevato nel 2025. Corvino lascia Trinchera raddoppio, ha prolungato il contratto con l'IS, Lecce conferma la propria fiducia al dirigente sportivo, estendendo il contratto in essere di un ulteriore anno. Prossima scadenza, il termine della stagione 2028-2029. Resta aperta la ricerca di un altro profilo per la società, mentre sfuma l'obiettivo di Sogliano. È tutto a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Radio Skylab, l'after hour di Radio Skylab. Tra disco music e grandi classici.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

0: più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: L'After Hour di Radio Skylab, tra disco music e grandi classici.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Galatone, siete pronti? Questa sera una grande festa. Arriva la prima edizione della sagra Tirupane fatto a casa. Tradizione, sapori salentini, artigianato locale. Un'intera strada pronta a vivere una notte speciale. Dalle 19 in Viale Aldo Moro, la prima sagra Tirupane fatto a casa. A seguire l'evento più atteso dell'estate, arriva Nostalgia 90, il party show anni 90 più famoso d'Italia. Vivi emozioni senza tempo con le hip hop dance ed eurodance che hanno segnato la storia della musica degli anni 90. Ballerine, effetti speciali e tanta tanta musica. Dalle 21.30 in Piazza Pertini, Nostalgia 90. Preparati, perché questa non sarà una semplice festa.

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
2: Radio Skylab, più la senti, più ti

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Il disco lancio della settimana.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo. Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: oceanica.
1: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Radio Skylab.
2: Disco Music, grandi classici.
1: Disco Music, grandi classici.
2: L'After Hour di Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ad aspettando l'estate, anticipiamo i successi della stagione alle porte.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

e grandi successi del passato, diventano novità di oggi. Radio Skylab, troppo bella.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: La fa aspettando l'estate. I tormentoni.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Merisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Punto di contatto.
3: Skylab EOS.
4: Ben trovati con l'informazione locale. C'è la cronaca: identità digitali rubate per contratti di lavoro, complice un patronato, 55 indagati. Inchiesta del NIL, dei carabinieri, in collaborazione con l'INPS. Giro di assunzioni tramite dati personali illecitamente sottratti. Maturati i contributi previdenziali, venivano presentate le dimissioni per ottenere la NASPI. Litorale ionico in fiamme da Punta Prosciutta a Ugento, intervento dei Canadair. La giornata funestata dagli incendi, alimentati anche dalle folate di vento di Tramontana. Intervento più corposo a ridosso dell'area naturalistica tra Punta Prosciutto e Torre Collimena, dove sono intervenuti due mezzi aerei. Fiamme e fumo anche tra Gallipoli e Torre San Giovanni. Al mare, nei borghi interni per tutta l'estate, guida il servizio Salento in bus, attivo dal 13 giugno al 13 settembre per raggiungere spiagge, marine e località dell'entroterra. Biglietti online, prenotazione del posto e call center tutti i giorni. Prezzi quasi stabili nei lidi del Salento, ribassi a giugno, ma sullo Ionio si arriva a 95 euro. L'indagine Udicon 2025 conferma la frattura ampia tra le marine e le Cesile, più accessibili e le località più richieste della costa ionica. Torre Lapillo mantiene il picco già rilevato nel 2025. Corvino lascia Trinchera raddoppio, ha prolungato il contratto con l'IS, Lecce conferma la propria fiducia al dirigente sportivo, estendendo il contratto in essere di un ulteriore anno. Prossima scadenza, il termine della stagione 2028-2029. Resta aperta la ricerca di un altro profilo per la società, mentre sfuma l'obiettivo di Sogliano. È tutto a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
6: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
6: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
7: Ad aspettando l'estate, anticipiamo i successi della stagione alle porte.
8: Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: sabato 13 giugno. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e

0: vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Ad Aspettando l'Estate, anticipiamo i successi della stagione alle porte.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni.

0: Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: E adesso un tormentone della prossima estate.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Radio Skylab, trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Ad aspettando l'estate, anticipiamo i successi della stagione alle porte.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Aspettando l'estate, i tormentoni.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Bari, ragazza di 20 anni trovata morta in un appartamento in via Giulio Petroni, si ipotizza il decesso per cause naturali, sul posto carabinieri e medicina legale del policlinico, tra le ipotesi un malore legato a problemi cardiologici, ma accertamenti ancora in corso. Foggia, esplodono bombole del gas nel campo rom, scoppia un vasto incendio in via San Severo, il comune tenete le finestre chiuse, diverse baracche sono state avvolte dal rogo, il fumo ha raggiunto l'abitato cittadino rendendo l'aria irrespirabile. Incendio domato in serata. San Nicandro Garganico, arrestato per omicidio stradale il 18enne che ha travolto e ucciso l'amico 17enne dopo la festa, il giovane alla guida dell'auto è risultato positivo al test su alcol e droga. Sanità, la corsa contro le liste d'attesa, in Puglia oltre 200.000 contatti ai pazienti per anticipare le prestazioni, la regione già 116.000 visite ed esami anticipati, ma un rifiuto su 4 riguarda chi conferma l'appuntamento. Matarrese S.P.A. dopo il sequestro nominati nuovi vertici, Civita di Maione presidente. L'impresa di costruzioni del gruppo Barese al centro di un'indagine per bancarotta fraudolenta, il GIP deve decidere sulle misure cautelari. Fitto al forum in masseria a Manduria, a cambiare governance del PNRR è stata la scelta strategica e risolutiva per i problemi. Intervistato da Bruno Vespa, l'Italia è uno dei paesi che ha gestito meglio di tantissimi altri il piano. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizia Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: E adesso un tormentone della prossima estate.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Adesso un tormentone estivo del nuovo millennio.

Galatone, siete pronti? Questa sera una grande festa. Arriva la prima edizione della sagra Tirupane fatto a casa. Tradizione, sapori salentini, artigianato locale. Un'intera strada pronta a vivere una notte speciale. Dalle 19 in Viale Aldo Moro, la prima sagra Tirupane fatto a casa. A seguire l'evento più atteso dell'estate, arriva Nostalgia 90, il party show anni 90 più famoso d'Italia. Vivi emozioni senza tempo con le hip hop dance ed eurodance che hanno segnato la storia della musica degli anni 90. Ballerine, effetti speciali e tanta tanta musica. Dalle 21.30 in Piazza Pertini, Nostalgia 90. Preparati, perché questa non sarà una semplice festa.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà allo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 19 in punto.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: Novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab Collection. Ogni canzone è un ricordo della vita. Skylab Collection. 50 anni di grandi successi.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Novaleas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Novaleas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Il disco rilancio.

0: Mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e

chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

0: sabato 13 giugno. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Hey Fonzie.

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: Sono le 20 e 3 minuti.

0: Il meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.
1: In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò.

sangue ad ogni costo. Andate a dare il vostro, se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi. Io armi non ne ho.

Il meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab. We got it together, didn't we?

Su Radio Skylab c'è solo una selezione. Il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: ma quante crisi non solo un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io ma...
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Radio Skylab, più la senti, più ti

0: Ok,
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Skylab, tutti i successi gold.
4: Ed è un po' di

vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Punto di contatto. Skylab EOS.
2: Attesa per la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, e Pakistan fa sapere che la finalizzazione dell'accordo tra i due paesi avverrà entro 24 ore. Poi ci sarà la firma a distanza, ma Teheran frena, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, l'intesa non verrà firmata domani. Non si fermano intanto gli attacchi in Libano. L'IDF fa sapere che durante l'ultima giornata l'esercito israeliano ha attaccato oltre 70 posizioni di Hezbollah nel sud del paese e che sono stati eliminati i terroristi identificati nell'area in cui operano le sue truppe. Continuano gli incidenti sulle Alpi. Dopo i 3 decessi di ieri sul Gran Paradiso, nella mattinata di oggi sono morti altri 4 alpinisti. 2 sul versante francese del Monte Bianco, 1 sul ghiacciaio della Bremba, sempre sul massiccio del Monte Bianco, mentre un quarto alpinista è deceduto sul Monte Cervino. Ha puntato una pistola a pallini contro un professore in classe. È accaduto a Mirandola, nel Modenese, durante un'ora di lezione in una classe prima dell'Istituto Professionale Galileo Galilei. L'alunno ha minacciato il docente: dammi le sigarette o sparo. Il dirigente scolastico commenta: è stato invitato a non presentarsi più a scuola e a non frequentare più questo istituto. Calcio: il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. L'antipasto alle 21 è Qatar-Svizzera. All'alba l'esordio dell'altro CT italiano, Montella, con la Turchia. Di fronte l'Australia. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Time.
1: Sabato 13 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
3: Girl, I'm about to have a panic attack. I just-

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14. Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che ami.

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i

Panda! L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Radio Skylab, più la senti e più ti piace.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14. Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia, alle hit più famose dei nostri giorni. Prima di noi.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379-27-24-323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Basta che sia altrove!
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
3: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre, dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 23.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Finalmente una radio diversa. Radio Sky.

sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare, sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.

0: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Sei così bambino, così, ed io così maturo, così, che non può funzionare, no, ma c'ho bisogno d'amore.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
2: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

0: Quattro c'è.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Svegliato a te!

0: Porta un posto e segnati sti nomi.
1: Skylab, più la senti, più ti piace.

0: No!
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
1: J-Lo, ya tú sabes, no es más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: te.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
1: Ma che fai quest'estate?
2: Non lo so, mi stanno a capire di mal di testa questi. Ci sentiamo dopo?

0: sono le 2:02. Radio
1: Skylab. Skylab, più la senti, più ti piace.